a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca. Per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole. E per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.